0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando Radio Padova.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Cosa vuoi che sia? È la stessa cosa che risponde Alexa dopo avermi svegliato al mattino presto e dopo aver preso qualche parolaccia, eh? Ligabue su Radio Padova, ritmo italiano con il tasso di rimbambimento tipico da orario troppo mattutino. Buongiorno e buongiorno amici, e l'appuntamento che inizia e che noi porteremo avanti nel corso di queste prime ore del mattino su Radio Padova, ritmo italiano. Siete con Maurizio Modica, noi delicatamente sentiamo Ultimo, questa è Romantica, buongiorno.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Gigi D'Alessio, come suona il corazon, come suona la sveglia. E scusate, però è praticamente un'ossessione quella della sveglia al mattino, molto presto. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, a voi l'augurio di una buona domenica. Oggi giornata numero 28 del mese di giugno. Sentiamo anche Jovanotti con Alfa, buon vento.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè. Bevilo buono.
7: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla 4 Venezia Trieste per incidente possibili disagi tra San Donato di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia, si raccomanda prudenza. Non sono giunte segnalazioni di disagi sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 21.30 di questa sera, domenica 28 giugno, fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso in uscita lo svincolo di Mira Oriago per chi proviene da Padova. È prevista la deviazione sulla rotatoria di Marghera. Ricordiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova, sempre per lavori fino alle 17 di oggi, lo svincolo di Sirmione è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Padova, Ritmo Italiano, era Canto d'Amore. E siamo così all'almanacco di oggi, vediamo che cosa è successo nella storia della giornata numero 28 del mese di giugno. Era il 1946, per cui 80 anni fa, De Nicola, primo capo dello Stato italiano dopo il referendum che aveva premiato i sostenitori della Repubblica. Nel 2011, e invece solo tra virgolette 15 anni fa, Google Plus lanciato in versione test, era il gigante di Mountain View in California che lancia la sua personale sfida nel complesso universo dei social network. 180 anni fa invece arrivava l'invenzione del sassofono, la musica jazz, che conosce le sonorità immortali di Charlie Parker, ad esempio, o di John Coltrane. Tra i santi del giorno, oggi da ricordare San Paolo I Papa e anche Santa Vincenza Gerosa Vergine, ma da segnalare anche San Ireneo di Lione, vescovo e martire. E noi è così che chiudiamo l'almanacco di oggi con il nostro buongiorno su Radio Padova, Ritmo Italiano. Anche Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Radio Padova Meteo.
6: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Tra oggi e la giornata di domani, lunedì, vivremo la fase clou, il picco di questa intensa, estrema ondata di caldo sull'Europa, anche sulle nostre regioni nord-orientali, sulle Venezie. Una domenica da bollino rosso con temperature che durante il pomeriggio anche sulla pianura veneta oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi, questo sarà il range. In montagna, sole, gran caldo anche qui, anche se verso sera si formerà qualche breve temporale di calore sulle Alpi settentrionali. Un calo delle temperature a metà della prossima settimana, quindi da martedì ci sarà un ridimensionamento della grande canicola. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Gemelli diversi con Mary su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buongiorno nel caso in cui solo ora vi foste sintonizzati. Questo è Buongiorno Amici nella versione domenicale. Sentiamo anche Neck e Da Qui.
1: Gli amici

0: noi piace mantenere le promesse.
1: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: La disco italiana.
7: La disco italiana by

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Buone stelle, miei cari della vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, domenica 28 giugno 2026. Ariete, lo sguardo benevolo di Luna, Venere e da oggi anche di Marte saprà assicurarvi una domenica piacevole da trascorrere senza pensare troppo alle difficoltà che ultimamente riguardano la vita professionale. Voto 7+. Toro, l'uscita di Marte dal segno porterà tranquillità facendovi ritrovare ritmi più consoni alla vostra natura calma e un po' pigra. Godetevi pertanto una domenica di relax con il voto 7+. Gemelli, l'arrivo di Marte nel segno vi renderà vivaci e intraprendenti, tuttavia l'opposizione della Luna potrà causare qualche piccolo inconveniente da affrontare con spirito sportivo. Voto 8-. Cancro, la vostra sarà una buona domenica da vivere continuando a pianificare il futuro come vogliono Mercurio e Giove nel segno, e voto 7+. Leone, Venere nel segno, grazie allo spostamento di Marte non più ostile, favorirà un bel clima familiare per una giornata piacevole. E voto 8. Vergine, il vostro sarà un fine settimana che proseguirà con qualche piccola noia causata dalla Luna in quadratura. E poiché anche Marte si porrà in angolazione disarmonica, dovrete fare attenzione a come vi muovete un po' in tutti gli ambiti. Voto 7-. Bilancia, approfittate delle belle sensazioni donate dalla Luna amica per godervi una domenica serena insieme a coloro che amate e lontano dalle preoccupazioni di lavoro. Voto 7+. Scorpione, la benevolenza di Giove e Mercurio vi offre interessanti opportunità da cogliere sapendo che Marte non vi sarà più di ostacolo. Voto 8. Sagittario, la Luna nel segno vi rende propositivi, tuttavia il nuovo aspetto dissonante di Marte potrebbe causare impazienza e

0: fretta. Siate invece riflessivi, voto 8, meno meno. Capricorno, sarete ostaggio dei capricci di Mercurio ancora per qualche tempo, quindi cercate di agire con saggezza, domenica per riflettere, voto 7. Acquario, in questa ultima domenica del mese godrete dei favori della Luna di Marte che torna in aspetto positivo. Approfittatene per cercare un'intesa nelle relazioni affettive che ultimamente sono poco soddisfacenti. Quindi voto 7 più. Pesci, la vostra sarà una piacevole giornata anche se potreste incontrare qualche piccola difficoltà per Luna e Marte dissonanti. Non innervositevi e voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Scusa se...

Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

0: Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A31 della Valdastico segnaliamo code in uscita al casello di Piovene Rocchette per le provenienze da Rovigo. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 17 di oggi, domenica 28 giugno, lo svincolo di Sirmione è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Stessa direzione, Paola Iezzi su Radio Padova, Ritmo Italiano. Beh, domenica e oggi anche giornata di motori e quindi con la Formula 1. Lo continuo a ripeterlo, sono in bilico tra il tifare Kimi Antonelli, il giovanissimo, simpaticissimo, umilissimo pilota italiano, oppure le Ferrari. È un bel dibattito. Primo e secondo non farebbero dispiacere. C'è il Gran Premio d'Austria, staremo un po' a vedere come andrà. La partenza è prevista per le 3 di questo pomeriggio. Sentiamo Max Gazzè nei prossimi minuti. La vita com'è?

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Liga Giova Pelù, ovvero Ligabue, Giovanotti e Piero Pelù. Il mio nome è mai più di svariati anni fa su Radio Padova, Ritmo Italiano in maniera rapida. Noi andiamo verso le 10, sentiamo anche la nuova di Ramas, intitola Cabana.

0: Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
2: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
1: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Radio Padova News.
1: Femminicidio nel bosco di Ceriana sulle alture di Sanremo in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane che poi si è costituito ai carabinieri. La strage di via Montiglio a Roma, diffusa la foto segnaletica dell'uomo sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia bengalese, padre, madre e figlia di 8 anni. L'aggressore riconosciuto dall'altro figlio 20enne che è scampato al massacro. Senza sosta, con l'ausilio dei sommozzatori nel lago di Vico, le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri dopo un tuffo da una piccola barca. Cavallari, riemerso per un attimo, avrebbe detto di non sentirsi bene. Proteste di Hezbollah contro l'attacco tra governo libanese e Israele, dove i ministri dell'ultradestra minacciano di non votare l'intesa. Allarmi aerei in Kuwait e Bahrain dopo i nuovi attacchi iraniani in risposta, dicono i Pasdaran, a quelli americani. Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di una buona domenica. Siete con Maurizio Modica e noi ci siamo appena introdotti all'interno della nostra ultima ora insieme. Una via l'altra arrivano tre canzoni in fila. La prima è la nuova di Francesco Gabbani, si intitola Summer Funk.
2: Tre canzoni in fila.

Era l'ultima delle tre canzoni in fila qui su Radio Padova Ritmo Italiano. C'era Biagio Antonacci con You and Me. Buona estate, sono Franco Ghirardello. Tra poco indicazioni sulla viabilità alle nostre autostrade. Prima c'è Neffa con La mia signorina.

Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A31 della Valdastico segnaliamo code in uscita al casello di Piovene Rocchette per chi proviene da Rovigo. Andiamo ora sull'A4 Venezia Trieste, qui per traffico intenso code in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, lo svincolo di Mira Oriago sarà chiuso in uscita per chi proviene da Padova. È prevista la deviazione del traffico alla rotatoria di Marghera. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Annalisa con Bye Bye, benvenuti, siete su Radio Padova, buon weekend a tutti voi e buona estate, buone vacanze per chi già c'è, si sta divertendo e buon lavoro agli amici che stanno coccolando il nostro relax. Continua la nostra musica, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, ora Giulia 13 Pietro, Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Mr. Naughty.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Maninni con Adesso Ciao, siete su Radio Padova, di nuovo benvenuti, sono Franco Ghirardello. Tra poco c'è il nostro appuntamento con le hit del momento, non ve le perdete. Prima c'è Ultimo con Romantica su Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
1: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè, bevilo buono.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000, da uno scontro, un piacevole incontro.

0: come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova News.
1: Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone. Un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel milanese. Medio Oriente, Bahrain e Kuwait denunciano attacchi iraniani, mentre gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di Teheran. Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kiev, mentre Zelensky ribadisce la disponibilità a colloqui. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Formula 1 alle 15, semaforo verde del Gran Premio d'Austria, in pole Russell su Mercedes, davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto in griglia con l'altra Mercedes, il leader iridato Antonelli è chiamato a una difficile rimonta.
2: Il passo è buono, però non sarà facile, perché comunque partendo da P4 e comunque dietro alle due Ferrari non sarà semplice.
1: È tutto da Davide Camera, buona domenica.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 58 minuti.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Stai ascoltando le hit italiane del momento. Ogni domenica dalle 12 alle 13 tutta la musica nuova suona su Radio Padova Ritmo Italiano.

Malika Yan con Una possibilità. Benvenuti nelle hit del momento, l'appuntamento con le canzoni più forti della nostra programmazione, quella di Radio Padova, Ritmo Italiano, che prosegue insieme ad Arisa Rugiada.

Willow con Anna Tatangelo, c'era Notte Poetica, siete con le hit del momento, le nostre canzoni più forti di Radio Padova e continua la nostra musica. Ascoltiamo Mamma Mi di Rosa Chemical.

piace questa musica. Wrecking ball dancing down the hallway. You're holding your shoes, wearing my shade. Radio Padova Country è fatta apposta per te. I know forever is forever. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Learned a lot about living and a little about love. Radio Padova Country.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si registrano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code inoltre in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Andiamo ora sul tratto Venezia-Trieste della 4, qui per traffico intenso si procede in coda tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per l'A23 in direzione Trieste. Code vengono inoltre segnalate in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Traffico incolonnato infine alla barriera di Trieste Resort in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Siete su Radio Padova Ritmo Italiano, abbiamo ascoltato Jovanotti con il featuring di Alfa, c'era Buon Vento. Ci sono le hit del momento, le canzoni più forti della nostra programmazione, ora su Radio Padova continua con Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Ma che

0: Benvenuti, hit del momento. Ogni domenica vi facciamo scoprire tutta la musica nuova che suoniamo e in questo weekend scopriamo la canzone nuova di Josef, che è in diretta con noi. Ciao Josef.
1: Ciao, come stai?
0: No, qui stiamo tutti bene e siamo contenti di scoprire con te questa canzone nuova che si intitola Antipanico, che hai realizzato con My Drama. Partiamo, io direi, facciamo così, partiamo da questa canzone e poi dopo ripercorriamo un po' la tua carriera andando un po' indietro nel tempo.
1: Assolutamente, assolutamente. Allora, Antipanico è la nostra ultima fatica. Parla un po' di quando ti perdi, no? E alla fine cerchi forza e cerchi anche con un solo abbraccio, no? Delle persone che ti vogliono bene, di te stesso, del rapporto che hai con te stesso e come riesci a ritrovare casa.
0: Certo, con My Drama non c'è solamente questa collaborazione, ma è un lavoro un pochettino più lungo, più complesso. Siete quasi un duo in questo periodo.
1: Esattamente, esattamente. Io, Alessandra, My Drama, siamo insieme da un paio di anni, stiamo lavorando a questo progetto insieme con un'amica, diciamo che le cose vengono tendenzialmente naturali, come ti dicevo prima.
0: Certo.
1: Riusciamo ad esprimerci, poi stando molto tempo insieme c'è anche una sorta di simbiosi, no? Nel senso che
0: tu vi occupate tutti e due sia della musica che dei testi, oppure vi dividete i compiti da questo punto di vista?
1: Tendenzialmente scrivo di più io, però Alessandra ha un'artisticità fortissima, nel senso ha un suo modo di essere, un suo linguaggio, modo di approcciarsi alla musica, sia dal lato banale dello strumentale alla parte visiva. Alessandra proprio secondo me ha una visione a 360 dell'artista.
0: Senti, non si può non parlare di te senza dare uno sguardo anche a quello che è il tuo passato, nonostante tu sia giovanissimo, perché insomma da ragazzino hai preso parte a The Voice of Italy e poi hai fatto anche X Factor UK. Come sei arrivato in Inghilterra?
1: Allora, era un gioco, nel senso che mandai una mail così casualmente. Io seguivo il programma quando ero piccolino, guardavo quell'X Factor principalmente, poi sì. In Italia è arrivato dopo e quindi mi ricordo che su YouTube guardavo i video di queste persone. Insomma, è stato un gioco, ho detto vabbè, scriviamoci, poi da lì è arrivata la chiamata, ma è stato tutto abbastanza casuale, ma in realtà tutti e due i talent, anche The Voice, quando lo feci non c'era proprio, non avevo neanche prospettiva.
0: La sensazione che ho è che fino a qualche anno fa si dava un'importanza quasi assoluta ai talent e si diceva chi è entrato in un talent e poi dopo non ce la fa alla carriera bruciata. Invece adesso mi sembra che chi ha partecipato la tiene come una fase della propria carriera e poi chi è veramente convinto di andare avanti, chi ha qualcosa da dire, chi ha un progetto, chi semplicemente ha ancora voglia di suonare e cantare poi continua a farlo.
1: Assolutamente sì, nel senso che io penso, poi questo mi fa un po' più scuola Alessandra, diciamo che ci sono percorsi che nascono da lì, però che non sono per forza riferiti al talent e finisce lì, no? Nel senso che il talent è semplicemente, secondo me, una vetrina, un modo di mettersi in gioco, poi sì. Il resto arriva dopo. Il vero talent è mezzo alla strada, diciamo.
0: Stare sui palchi e suonare e cantare. A proposito di questo, quanto è importante per voi la dimensione live? Dico di te e anche di My Drama insieme,
1: sì,
0: visto che state lavorando.
1: No, per noi è importantissima, nel senso che senza quello, cioè di base, tutto quello che performiamo, scriviamo, lo immaginiamo poi in una dimensione live subito dopo, quindi in realtà la dimensione live per noi è fondamentale. Costruiamo proprio tutto basandoci sul poi l'arrivo alle persone.
0: E speriamo di vedervi presto anche dalle nostre parti in Veneto.
1: Speriamo, assolutamente.
0: intanto ascoltiamo la vostra canzone su Radio Padova, Josef con My Drama, questa è Antipanico. Ciao Josef, grazie per essere stato con noi.
1: Ciao, grazie a te.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Stai ascoltando le hit italiane del momento. Ogni domenica dalle 12 alle 13 tutta la musica nuova suona su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova Ritmo Italiano. Stai ascoltando l'hit del momento.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro con Giorgia Superstar. Queste sono le hit del momento che tornano la prossima settimana, sempre domenica a partire da mezzogiorno, e continuiamo con Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina su Radio Padova.

Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studi Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Alla Prix tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!

0: È mezzogiorno e 59 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

con il featuring di Elettra Lamborghini, c'era Caramello, una canzone che ci ha fatto ballare tantissimo qualche estate fa. Benvenuti, sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle ore 15 e continua la nostra musica. C'è Laura Pausini, resta in ascolto.

Pino Daniele con Back Home qui su Radio Padova. Allora, benvenuti, anche questa è un po' casa vostra quando voi naturalmente accendete la radio, avete voglia delle nostre canzoni italiane. Adesso la prossima che vi facciamo ascoltare su Radio Padova, Ritmo Italiano, è Bacci Piano di Emma Corcomi. Scusa se ancora...

che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova a causa di lavori segnaliamo rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Code in uscita inoltre al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 17 di oggi lo svincolo di Sirmione è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Paolo Meneguzzi con Baciami, siete su Radio Padova, di nuovo benvenuti nel nostro pomeriggio insieme, buona estate, ora ascoltiamo anche una novità, quella di Safe con Buona Domenica su Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità. Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Delia con Fiat 131, rum e cioccolata, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, vi auguro un buon weekend, tra poco ad accompagnarvi ci sarà Max Dupré, per quanto riguarda me, Franco Ghirardello, l'appuntamento è per domani, a partire dalle ore 17 vi aspetto con Si Viaggiare e la musica continua con una novità, Dito nella piaga, Businessman. Ciao a tutti!

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
2: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
2: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
2: e su bissolocasa.com.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

Che bello poter stare insieme anche oggi. Ben trovati, buon pomeriggio da parte di Max Dupré. Abbiamo aperto la nostra puntata di oggi, 28 giugno, con Samurai J e Flamenco Paranoia, atmosfere latineggianti per questa giornata di festa per molti di voi. Per qualcuno invece è una giornata di lavoro e soprattutto a voi, quindi vi siamo accanto e siamo solidali. E talmente solidali che vi dedichiamo la prossima sequenza di canzoni che ascolterete qui da noi con Cesare Cremonini, Tiziano Ferro, ma subito con Irama e la sua Cabana.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
1: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
6: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, si viaggia ancora a rilento e in coda a tratti sulla 4 Brescia-Padova a causa di lavori in direzione Milano tra Peschiera e Sirmione. Dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina ricordiamo che sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di Mira-Oriago con deviazione sulla rotatoria Marghera in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Rosa Chemical con Mamma Mi qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Buona domenica, un saluto a chi da poco si è sintonizzato sulle nostre frequenze, un saluto a chi ci ascolta attraverso lo streaming e la nostra app che potete scaricare gratuitamente dallo store del vostro smartphone. Fateci sapere dove siete, se volete potete approfittare della nostra linea WhatsApp, magari anteponendo il prefisso internazionale se siete all'estero, ovvero più 39 per l'Italia e poi 328 319 8000. Ma torniamo ora alla musica, lo facciamo con Cioffi e Noemi, loro che parlano d'amore e delle farfalle nello stomaco.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: La disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Ipia Yo, perché no? Questo è il titolo della canzone di Jay Axe, che ci diverte e soprattutto ha concesso noi di capire che ha una fissa con il country. Lo ha dichiarato proprio in occasione del Festival di Sanremo, dove ha presentato un'altra canzone dal sapore country, un po' il suo genere, o almeno quello che lo emoziona, lo fa star bene, e vuole trasmettere tutto questo attraverso le sue canzoni anche qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. A Radio Padova, dove ci stiamo avvicinando alle 6 del pomeriggio, Max Dupré con voi fino alle 19. Ora è il momento di Lucio Corsi, visto che si parlava di Sanremo, con quella che è stata la canzone decisamente per lui importante della svolta, ovvero Volevo essere un duro, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
5: La disco italiana by Radio.

0: sono le 17:58.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: due grandi star, due star della grandezza di Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Tiziano Ferro che è stato dalle nostre parti recentemente in concerto allo Stadio Ganeo, magari tra di voi qualcuno era presente, in una serata molto calda ma che ha regalato grandi emozioni. Giorgia invece è attesa per i primi giorni di luglio a Este, ma prima ancora a Palmanova. Insomma, dalle nostre parti c'è sempre grande musica per la stagione estiva, come qui da noi in questa nostra parte di pomeriggio che ci vede insieme fino alle 19. Arriveranno tra poco Tommaso Paradiso, Irama con Elodie, ma subito Ultimo e la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: piace questa musica?
1: Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Mi fai stare bene, mi fai stare bene, di stare bene, non mi stanco mai.
0: Radio Padova Italia.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.

Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: X tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: X, fatti furbo, vieni qui!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto agli ascoltatori sulla 4 Brescia-Padova. Rallentamenti con code in graduale diminuzione nel tratto tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano a causa di lavori. E sempre per lavori dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre chiude lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste con deviazione sulla rotatoria Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACE
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACE, il modo italiano di dire mobilità.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Brix, tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studi Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.